and show me in a sun humanity. Music I'm a compliment. Sei correnti, andà, falloso recta, andà. Chi ha fame, chiamo fame, c'è scuna, testa o finte. Il lo sotà, ve lo me ascenet, il lo rozà, le istamet. I me chacà, se dà le ascenes, se tu chale, istazef di me. Lo levat, che se lo...